tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete a una chelete a o kgole sharp mfanaka a o kgole sharp ka tshinoko noko ha seyo mono motho.

0: figlia di Santa Gomme, di Bac, Gomme, di Nis, di Bisceghez, di Max, di Dice Pizza, e di Bess, di Max, di Jesse Wine, di Bisceghez, di Max.
1: Don't go to fear, number one in command. I came just to kill me and two many times. They won't see her ace, but I.

DJ Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella.